Tutti una bomba, yeah. E io non si decreteo. E tutti una luce, yeah.